0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Easy Rock, il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
1: A San Donà di Piave sta per cambiare tutto. Bergamina Arredamenti ristruttura completamente il punto vendita e prima di iniziare parte la grande svendita svuota tutto. Fino al 70% di sconto su cucine, soggiorni, camere, divani e complementi. È il momento perfetto per arredare casa con la qualità Bergamin a condizioni irripetibili. Ma affrettati, dobbiamo svuotare tutto. Bergamina Arredamenti, San Donà di Piave. Scopri di più su bergamin.it.
2: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
3: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
2: Aperto tutti i giorni.
4: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
5: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
4: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
5: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. News.
1: Il conflitto in Ucraina. Nella notte raid russi con droni sulla regione di Kharkiv hanno provocato almeno 10 morti e 18 feriti, un morto e 6 feriti a Zaporizhia. Massicci attacchi con droni anche da parte di Kiev sulla regione di Mosca. Due missili sono stati lanciati contro gli Emirati Arabi Uniti e sono caduti in mare. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi accusa l'Iran, che nega però ogni coinvolgimento. Ha confessato il 69enne che ieri a Colleferro, in provincia di Roma, ha ucciso a coltellate la moglie 50enne. La coppia ha 5 figli e sembra che il più piccolo, 9 anni, abbia assistito al delitto. Il colpo di Ferragosto nel Museo regionale di Messina. Ci sarebbero indizi lasciati dai ladri che per gli inquirenti non erano professionisti. Procedimento disciplinare nei confronti dei 4 custodi presenti al museo al momento del furto. Rinviato per maltempo, alla fine si è tenuto il Palio dell'Assunta a Siena. La vittoria è andata al nicchio col cavallo Andebola montato da Tittia. Subito dopo l'arrivo il fantino è caduto, ricoverato, le sue condizioni non destano preoccupazione. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
3: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
2: E paghi in 10 rate a tasso zero. Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
3: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
2: Aperto tutti i giorni.
4: Le radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso Triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Lineup su rockcamp.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti al momento sulle autostrade del Nord-Est, si viaggia senza disagi. Raccomandiamo però particolare prudenza a chi viaggia lungo la A4 Brescia-Padova in direzione Venezia per la presenza di un cantiere che causa corsie a larghezza ridotta tra Peschiera del Garda e Somma Campania. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock si ferma solo per un pit stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop.

nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.

0: Robot. Intanto a voi una buona giornata.
1: Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen.

0: che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

con Bohemian Like You alle 12:42 minuti mentre ascoltate Radio Easy Rock con Domi Grande. E adesso vi ricordo anche come si fa ad entrare in contatto con noi con quel numero di WhatsApp ed SMS che è sempre quello, è il 388 893 6699. Poi ci sono dei momenti in cui lo utilizzate di più, tipo questa settimana può capitarvi che utilizzate il nostro WhatsApp per mandarci saluti, dirci dove siete in vacanza, cosa state facendo, foto, video, audio, tutto quello che vi va, insomma, di inviarci. Però può tornare utile perché stiamo anche giocando per regalare i biglietti per un fantastico concerto che è quello dei Sinfonica on the Rock, che in versione orchestrale, sono in tanti, ripropongono dei classici meravigliosi della musica, insomma, Guns N' Roses, Queen, Pink Floyd, chi più ne ha più ne metta. Si giocherà anche in questa giornata di mercoledì, quindi attention, mi raccomando. Anche i Depeche Mode, sì sì, anche loro ci sono tra i pezzi e la musica, insomma, meravigliosa. Questa è I Feel You.

0: Tempa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa, puntiamo in alto.
1: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
2: imperdibili occasioni.
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.

Che meraviglia, 1970, il suono è proprio quello di Cat Stevens con Father and Son, vicinissimi tra l'altro alle 13 e vicini anche a una riflessione che mi permette di fare, un discorso che ha fatto durante un'intervista di recente Mick Jagger. Allora, sappiamo che in questo periodo molti artisti diciamo sono diventati anche esplicitamente politici nelle loro esternazioni, da Bruce Springsteen piuttosto che Tom Morello. Bene, interpellato su questo tema, cioè sul rapporto tra musica dal vivo ad esempio e politica, Mick Jagger ha detto che lui ha un modo diverso, vede il suo ruolo in maniera diversa. Dice: io in realtà non voglio salire su un palco e impartire lezioni o trasformare lo show in un discorso politico, perché credo che il pubblico abbia bisogno di un momento di evasione, di energia, di condivisione. Poi proprio preciso ha detto Mick Jagger: il punto fondamentale è che il mio lavoro nel mondo della musica dal vivo è fare in modo che chi partecipa si diverta il più possibile e che dimentichi tutti i suoi problemi e i problemi del mondo, cioè tipo il mutuo da pagare, i debiti, come far quadrare il bilancio. Dice: semplicemente voglio fare in modo che in quel momento si sentano il meglio possibile quando sono a un concerto dei Rolling Stones, in questo caso. Ok Mick, io faccio tesoro di quello che tu hai detto in questa intervista, però mi scrivi poi una canzone come Mr. Charm, che è all'interno del nuovo album The Rolling Stone, Foreign Tongues, in cui fai una critica ironica ma molto tagliente nei confronti dei super miliardari che usano la loro ricchezza in maniera discutibile. E qua insomma, cioè, non è che ci troviamo molto su quello che hai detto nell'intervista. Questa è Mr. Charm a Radio Easy Rock.

original American Woman a quella di Guess Who del 1970, pezzo che poi in realtà è stato ripreso in più occasioni, più di qualcuno l'ha rifatta, però quello che le ha dato il maggior successo più contemporaneo è sicuramente Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, che seguo sui social e non sono l'unica, lo so benissimo, e che ha pubblicato di recente, proprio a ridosso di Ferragosto, una foto lato B preso di spalle immerso nell'acqua della sua isola alle Bahamas, una roba che vabbè, ok, perfetto, abbiamo capito che da quando ha compiuto 60 anni Lenny Kravitz ama ancora di più sfoggiare il suo fisico, e va bene, noi apprezziamo Lenny e ne facciamo tesoro. Caro Lenny, eccoci qui.

0: quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
1: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
0: Aperto tutti i giorni.
2: Atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it.

L'inconfondibile tocco country rock di Lynyrd Skynyrd con Call Me Breeze. Tra parentesi, la band è perennemente in tour. Allora, ci sono delle date che loro fanno come headliner, poi ci sono delle date in questa estate in cui sono già, ok, in coppia con i Foreigner. L'hanno chiamato Double Trouble Vision Tour. Le due band vanno insieme, non è che uno fa da supporto all'altro, no. Metà concerto uno, metà concerto l'altro. È una formula che insomma sta funzionando parecchio negli ultimi tempi. Se vogliamo rimanere in argomento di live e tour vari, cosa che noi a Radio Easy Rock devo dire trattiamo tantissimo, anche i Black Keys sono in tour, in questo periodo sono in Europa, però hanno scelto quest'anno di suonare, diciamo, in quei grandi festival che ci sono. Ad esempio, vedevo che proprio alla fine del mese di agosto saranno a Rock Insane, che è un festival importantissimo che si tiene appunto in Francia, e insomma hanno scelto questo tipo di situazione. Li ascoltiamo con Little Black Summer Breeze.

band che arriva dalla California, da San Diego, gli Almost Monday, che hanno già detto che faranno un tour per ora in Nord America nel mese di settembre, poi allargheranno e verranno anche in Europa. Dico questo perché stanno per pubblicare un nuovo album, il loro secondo album, che uscirà tra poco, il 9 di settembre. Fa strano direi fra poco il 9 di settembre, però insomma il calendario quello è, dice 19 agosto. Sono Almost Monday con Skinny Deep.

0: Buona giornata, un buon mercoledì e soprattutto buon ascolto Easy Rocker.
1: Radio Easy Rock.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare. Da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

capolavoro di Editors si intitola The Rush. E mentre ci avviciniamo alle 14, realizzo che da questo fine settimana si tornerà a parlare di motori, riparte la Formula 1 dopo questo lungo mese, insomma, in cui i piloti hanno fatto vacanza. Non tutti, perché ad esempio Kimi Antonelli ha fatto una settimana in meno di vacanza rispetto a tutti gli altri ed è già in Germania che si sta allenando come un pazzo velocizzarsi, sì, ma soprattutto per potenza e resistenza. Chi ha visto le immagini ha detto: sta facendo un allenamento degno di Rambo. Cioè, Kimi Antonelli, secondo me, ti arriva con un fisico scolpito. Ragazzo che tra l'altro compie 20 anni il 25 di agosto, tanto così per ricordare. Rimanendo in casa Mercedes, momento romanticissimo per George Russell, che ha approfittato dello stop del mondiale per chiedere ufficialmente la mano alla fidanzata storica Carmen Montero Mundt, con tanto di immagini sui social che mostravano questa proposta fatta molto romantica in riva al mare. Ma chi se lo aspettava da uno come lui? Mentre Charles Leclerc e la moglie Alexandra hanno passato le vacanze in barca molto rilassati e senza troppi comunicati ufficiali, tramite le foto che hanno pubblicato hanno fatto capire di essere dolcemente in attesa del primo figlio. Poi chi invece è sempre molto molto social è anche Lewis Hamilton, con la fidanzata Kim Kardashian, foto di vacanze in famiglia, running di coppia, picnic, grigliate in montagna, insomma, e via andare. Per quanto riguarda invece Max Verstappen, che domenica corre sul suo circuito del cuore, perché corre in Olanda, per cui a casa sua, durante le vacanze ha lavorato a un progettino. Dico il progetto? Vuole aprire un museo, non si sa dove ancora, ma un museo tipo quello di Fernando Alonso in Spagna, dove riunire tutti i suoi successi e le esperienze della sua carriera. Dice deve essere un luogo di ispirazione per i giovani sportivi. Vabbè, insomma, se ci ha lavorato, secondo me non passerà molto tempo prima che questa cosa vada in porto. Noi invece adesso andiamo verso gli Aerosmith.

0: Benvenuti da Bergamini Arredamenti.
1: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
0: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.

Gli Who ci aiutano oggi a dirci ciao e a rinnovare l'appuntamento insieme domani, sempre nel nostro Vespaghetti Accident qui su Radio Easy Rock. Sarò con voi da mezzogiorno alle 2. Da Domi Grande buona giornata, rimanete all'ascolto, ovviamente sapete che non vi molliamo mai, voi fate altrettanto. Vi lascio con i Suede e un buona giornata domani, ciao.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo, gli amici di Easy Rock.
2: E cambia lo scenario meteo sull'Italia settentrionale nella giornata di giovedì e poi anche venerdì per l'arrivo di correnti più fresche oceaniche in quota che innescheranno dei temporali al nord. Nella giornata di domani, giovedì, temporali via via in formazione dapprima al nord-ovest e poi anche sul Triveneto. Attenzione a fenomeni localmente di forte intensità con grandinate, colpi di vento non esclusi. Anche nel corso di venerdì tanta variabilità e possibilità di fenomeni temporaleschi con un ulteriore abbassamento termico. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: le radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso Triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Line up su rockcamp.it.
1: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
2: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
1: Aperto tutti i giorni.
3: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
4: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
3: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
4: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
5: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
6: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com
5: e paghi in 10 rate a tasso zero.

0: Radio Easy Rock.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
1: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
2: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
3: imperdibili occasioni.
2: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
3: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

Kingsman Loai Loai in questo mercoledì 19 agosto 2026. Siete su Radio Easy Rock. Complimenti, ottima scelta davvero. Buon mercoledì, cari Easy Rocker. È vero che questa Highway to Rock

0: proprio questa mattina, è morto all'età di 77 anni, lascia praticamente in eredità a Gibbons proprio di custodire come ultimo custode proprio la formula magica originale della band. Naturalmente Billy Gibbons ha già scritto qualcosa sui social, l'ha salutato, ha detto: oggi Elwood e io abbiamo perso un grande amico e collaboratore, e il mondo ha perso uno dei batteristi più naturalmente innovativi e un grande e autentico figlio del Texas. Il suo caratteristico backbeat è stato fondamentale per mantenere gli ZZ al vertice. La band di cui ha fatto parte per 6 decenni continuerà ad andare avanti come lui desiderava. E allora noi, salutandolo, sapete che facciamo? Lo salutiamo con un bel pezzo di ZZ Top, La Grange.
1: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. If you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Stereophonics, There's Always Gonna Be Something, qui su Radio Easy Rock, dove tra poco potrei anche decidere di regalarvi dei biglietti per il live dei Sinfonica a Lignano.
1: Radio Easy Rock.

0: La San Donà Piave sta per cambiare tutto. Bergamina Arredamenti ristruttura completamente il punto vendita e prima di iniziare parte la grande svendita svuota tutto. Fino al 70% di sconto su cucine, soggiorni, camere, divani e complementi. È il momento perfetto per arredare casa con la qualità Bergamin a condizioni irripetibili. Ma affrettati, dobbiamo svuotare tutto. Bergamina Arredamenti, San Donà Piave. Scopri di più su bergamin.it.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
2: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, ben ritrovati e un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Al momento, per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza, il traffico risulta scorrevole. In questo appuntamento parliamo della 28 Porto Gruaro-Conegliano. Ricordiamo che risulta chiusa l'area di servizio Gruaro-Ovest sulla carreggiata in direzione della 4, mentre sulla carreggiata in direzione Conegliano risulta chiuso al traffico l'area di servizio Gruaro-Est. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo dunque è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Ivan Allen di Top of the World, era il 1991, Easy Rocker, buon mercoledì pomeriggio, buona Highway to Rock, oggi tra l'altro generosa, sì, un'edizione generosa. Infatti tenetevi il telefono a portata perché il nostro 388-893-6699 potrebbe servirvi tra poco per essere i primi a raggiungerci e magari cuccarvi questi due biglietti che ho qui sul mio bel bancone della diretta per andare a godervi Sinfonica all'Arena Alpe Adria di Lignano prossima domenica, cioè il 23 di agosto. Quindi state all'occhio, statevi a corto perché non si sa mai, potrebbe arrivare presto anche questo regalo. 16 da 22 minuti, quello che arriva prima però è lui, Mr. Jack White, Neighbors Blues.

0: I Korn e la loro versione di Word Up.
1: Radio Easy Rock Spotlight.
0: Preparati a sentire il rock più epico in versione sinfonica e preparati a sentirlo come non l'hai mai sentito. Arriva Sinfonica on the Rock, Queen, Guns N' Roses, Pink Floyd, i grandi miti del rock and roll in una travolgente versione sinfonica. Un concerto dove l'orchestra incontra le chitarre e ogni nota diventa pura emozione. Domenica 23 agosto all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro vivi un'esperienza che ti farà vibrare. Sinfonica on the Rock, puoi acquistare il tuo biglietto su Viva Ticket oppure puoi fare anche un'altra cosa, questa.
1: Radio Easy Rock.
0: Molta attenzione e molta velocità al 3888936699. Volete andare a vedere il Sinfonica alla Lignano Alpe Adria Arena? Beh, allora scriveteci, dovete essere i primi o le prime, scriveteci il vostro nome e la provincia dalla quale ascoltate Radio Easy Rock e noi saremo felicissimi di regalarvi questi due biglietti per il concerto dei Sinfonica.
2: Radio Easy Rock.

0: streammo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Il buon vecchio Lenny Kravitz con la sua stand alle 17.41 qui su Radio Easy Rock. Ormai ho perso il conto di tutti gli album nuovi, di tutte le cose belle che ci aspettano in autunno. 25 settembre per esempio, segnatavi la data perché uscirà il nuovo album dei Nothing But Thieves, si chiama Stray Dogs, e dentro c'è anche un singolo che loro hanno deciso di regalarci proprio in questi giorni e che già fa capire un po' la direzione. Nothing But Thieves, Baby Cool.

0: quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
1: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
0: Aperto tutti i giorni.
2: Le radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso Triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Lineup su rockcamp.it.

0: Radio Easy Rock.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Radio Easy Rock. News.
2: La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia rivolta ai propri membri e farà tutto ciò che è necessario per difendere gli alleati. È il messaggio arrivato da un funzionario dell'alleanza dopo le indiscrezioni del Financial Times sulla possibilità di attacchi iraniani contro basi statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Intanto a Gaza i media palestinesi riferiscono di 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia, e oggi l'esercito di Tel Aviv ha chiesto l'apertura di un'indagine penale sui colpi d'arma da fuoco sparati contro il veicolo della famiglia Hamada e contro un'ambulanza nel gennaio 2024. Si allunga la scia dei femminicidi che riporta in primo piano la piaga delle violenze sulle donne in Italia. 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto, 8 da luglio. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino, fermato all'alba il marito 80enne. Ho commesso un errore enorme, così su Instagram il tennista australiano Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina. Chiedo scusa ai miei fan, alla mia famiglia, ma soprattutto ai bambini che mi seguono. Ho dato un pessimo esempio, ha scritto il 31enne. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

The Drug. Sapete che il signor Brian Ferry comunque non ha mica smesso, voglio dire, sempre in giro, e poi se guardate nei vari canali social, su qualche video, è sempre super fighissimo, sì, tutto glamour, con le giacche con le paillette, lascia fare, c'ha la sua età ma se la porta benissimo, e soprattutto non ha smesso, per l'appunto, di essere glamour. Chi è più glamour tra lui e il nostro sito? Il nostro sito, beh, che domande. Radio Easy Rock .it, lì potete trovare tutte le notizie di rock and roll curate naturalmente dalla nostra redazione. Trovate il modo anche di raggiungere i nostri canali social con dei link diretti e quindi di lasciare dei cuoricini. Questa cosa dei cuoricini, secondo me, è ancora è potenziabile. No, si può espandere, si può fare di meglio, e naturalmente nel nostro sito trovate anche tutti i modi per riascoltare i nostri programmi, quelli che vi siete persi, quelli che volete semplicemente riascoltare, grazie alla sezione podcast. Adesso riascoltiamo loro, i Police, Don't Stand

0: e in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
1: Sì, chiaro.
0: Sì? E cosa ho detto?
1: Comodini, luci LED.
0: Eh?
1: Bergamin.
2: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
4: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
5: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
4: E paghi in 10 rate a tasso zero.

0: Radio Easy Rock viabilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto ancora, ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Lungo la rete stradale di nostra competenza, il traffico risulta al momento regolare. Ricordiamo ancora una volta chi percorre la 28 Porto Gruaro-Conegliano, che sulla carreggiata in direzione della 4 risulta chiusa al traffico l'area di servizio Gruaro-Ovest. È chiusa anche l'area di servizio Gruaro-Est, questa volta sulla carreggiata in direzione Conegliano. Infine ricordiamo che per tenervi aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto per il momento, dunque grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

E che te lo dico a fare, i Linkin Park, quelli di New Divide, la nostra Highway to Rock di questo mercoledì 19 agosto 2026, se ne va in Finlandia, perché gli Oz, una band molto fuori di testa, tanto fuori di testa, hanno deciso finalmente di uscire con il loro secondo album, che si chiama Everybody's Giving Up the Cabaret, che è uscito proprio quest'anno. E però attenzione, perché nasconde un ricordo d'infanzia dietro il titolo, perché Pan Hirvonen, l'armonicista insomma della band, aveva 8 anni quando a scuola è arrivato un campione di yo-yo che ha distribuito uno yo-yo a tutti i bambini e nessuno riusciva assolutamente a usarlo. Lui si è incaponito ed è per questo che poi la mamma, quando è andata a parlare con i professori, gli ha detto: il ragazzo è bravo ma non si impegna, come sempre. Si è incaponito fin tanto che lui stesso è diventato un campione di yo-yo, e da qui nasce pure anche il singolo che ci ascoltiamo. Si chiama Yo-Yo Revolution.

Royal Blood, questa era Lights Out, grandi novità per Mike Kerr e Ben Thatcher, ovvero per l'appunto i Royal Blood, perché finalmente, dopo quasi due anni in cui sono stati lontani dai riflettori, hanno annunciato il quinto album che arriverà il 13 di novembre. C'è già un titolo, ovvero Dead Company, e io sinceramente lo aggiungo alle stelline che devo andare a spuntare per l'autunno. Adesso Weezer.

0: In una Highway to Rock quasi agli sgoccioli ci sono anche gli Aerosmith, quelli di Sweet Emotion.
1: Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner.

0: sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock. In the night.

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Radio Easy Rock. Easy Rock. In the night. Whoa!